Esto era registro 1B. Concerto fatto per la notte fatale. Mantequilla. Registro 2B. Jena. Modulares, MOOC DFAM, Microwave y Ableton. Empty BLK.